0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Kaduna. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen mu. Tashar
1: Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.

0: wani abu da duk sasa amincewa wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasa amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo
1: magi sa tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: masu sauraro kafin waɗannan lokutan an saurari shirin nan mai farin jini na ku karkada kunnuwan ku sha labari tare da Salisu Husaini Salisu Awe da shi da jama'ar sa shiri ne dake karade duniyar nan nahiyar mu ta Afrika da kuma ƙasa Najeriya jihar Kano lunguna da sako dan zabo muku rahotanni na banta ajibi ban haushi ban dariya kai hadda fadakarwa da kuma inda mabukata suke kawo kokon bara su masoya Annabi Muhammadu suke taimaka musu saboda girman Allah to agogon namu dai yana nuni da cewa yanzu karfe 8:58 inda tar saura minti 2 kenan da misalin karfe taran daidai akwai karatun malam lawan tribe da karfe 8 daidai kafin lokacin dai muna da dai muku fatan alkhairi masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a ci gaba da jin muryar al'umma gaba daya farin cikin al'umma gaba daya rahama radio mita 97.3 akan zangon fm

kuma ishtimali samma suka ce shine mutum ya lullube jikinsa da gani guda daya ba tare da yana da mafita da hannu ba, kamar abin da muke yi sabe kun san wani abu da ake ce masa sabe, irin ya fa zanin mai aikin haji ko umra ko ba ana fito da hannu ta daya ba, to shi kishiyar wannan ne ya zama

kana so kai halitta da shi ko ba ka so, sai Allah ya gaya masa ina so in yi halitta kuma kaza kaza da kaza za a halitta, shi ke nan sai ya ci gaba da aiki. Idan Allah baya nufin yin halitta zai ci masa ba halitta za a yi da shi ba, sai ya baje shi a jikin mace mai narka shi, sai kaga ta yi ƙara samun lafiya ko kuma ta yi zubar da jini. To duk wannan ayyukan da Allah yake na shekara shekara tare da ya gama su fa duka, tun kan Allah ya halicci duniya da shekara 70 ya gama duk abin da zai faru a cikin ta. To amma shi kaɗan ya san manna, su kansu mala'ikun da yawancin ta ba sa sani, sai lokutan aikin ya yi ake sanar da su a wannan shekara za a yi kaza za a yi kaza, kai ka kula da kaza, kai ma ka kula da kaza, kai ma da kula da kaza. Da shi yasa aka kira watan daren da suna daren Lailatul Qadri, daren da Allah yake kaddara al'amuran da za su faru a shekara. Shi yasa yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yuqra'u kullu amrin hakim, a wannan dare ne duk wani al'amari na hikima muke rarrabe shi.

0: To tabbatar da kafa ita ce ne hujja dan mu lura da kyau dan kada wani ya zo ya ce maka ai na gani a mafarki da mafarkin ka ala gafata mala da mafarkin ya danganta da mai ka gani a mafarkin.
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarrudin manar Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi ta daga tafashin wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: Akan Natcom site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku
1: kuma domin

0: Digital 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: at Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri, Rahmuri,

0: gwamnatin abba gida-gida.
1: Shiri ne zai rika zuwar muku a gidajen Radio Premier a ranakun Laraba da misalin karfe 9:30 na dare. Sai gidan Radio Rahama a ranakun Juma'a da misalin karfe 9 na dare. Sai Arewa Radio da zai rika zuwar muku a ranakun Asabar da misalin karfe 8:30 na dare.
0: Shiri ne da zai rinka kawo muku tattaunawa da shugabannin zartarwar gwamnatin Kano a fannonin ilimi da ma daliban da suka ci gajiyar tallafin karatu karkashin gwamnatin Kano.
1: Shiri ne da ofishin mai bayar gwamna shawara kan harkokin dalibai Ambassador Yusuf Jibril Oyuru ya dauki nauyin kawo muku bisa sahalewar gwamnan Kano.